Na da cha orste la veie, pe alle hecca veglia io, no appai vetnasne, ham solle a me manga goio, hau la latta le a io, rup ma cha chola, chola, chola, chola, chola, manna lo lungo, na losta hanta.